0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Exa FM 97.3.
2: Ponte Exa.
1: Contigo todo el día. Así suena. Tus hits en directo. Exa en vivo.